0: Jedi.
1: The new Force.
0: Farruko, Opi, seguimos comandando la foquicarre.